0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro. Ore 7.04 minuti primi, le frequenze di Tirosh Radio 90.3, tanto l'italiano, la musica italiana. Allora, oggi non c'è Antonio, che è in trasferta in Italia, probabilmente ci telefonerà e ci ha lasciato un messaggio che poi vi farò ascoltare. E invece voglio presentare subito un graditissimo ospite che è la prima volta, spero non l'ultima, che ci viene a trovare. Allora, diamo un benvenuto a István Stefano Cobino. Ciao Stefano.
1: Ciao Mauro.
0: Ciao, grazie. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, poi avremo modo di conoscerci meglio. La prima cosa che ti voglio chiedere, tu comunque fai radio?
1: Sì,
0: quindi ho fatto... sei un novellino.
1: No, ho fatto in passato, ormai spesso e volentieri mi ci trovo come ospite in alcune radio, ma è un ambiente da cui non mi voglio liberare.
0: Allora, come si dice, è una promessa di tornare a trovarci. Se non sbaglio, allora facciamo subito le presentazioni. Tu sei l'interprete ufficiale dell'Istituto Italiano di Cultura.
1: Non esattamente, lavoro moltissimo con l'Istituto. In Istituto lavorano diversi interpreti. E anche per legge non è un unico interprete che lavora per loro. Io spessissimo lavoro non solo per l'istituto ma anche per altre istituzioni italiane.
0: Vabbè, bisogna dire che tu sei bilingue, quindi
1: sì. Alla sono fine un oriundo, sì.
0: Potresti anche, come dire, fare un programma in lingua ungherese. Io con Antonio abbiamo provato, ma sinceramente, nonostante la nostra conoscenza dell'ungherese, insomma, va bene, poi avremo modo di conoscerci meglio. C'è uno stile musicale italiano, qualche artista che preferisci, che ti piace particolarmente?
1: Ultimamente, siccome ho visto e ho avuto anche la fortuna di fare da interprete alla presentazione del film su Battiato, ultimamente sto ascoltando diverse canzoni di Battiato, La cura soprattutto, che trovo sia una bellissima canzone.
0: Un'opera d'arte.
1: E ora, tornando dalle vacanze, invece ho sentito spesso la canzone di, non vorrei sbagliarmi, Serena Brancale, Al mio paese, che mi piace moltissimo.
0: Ok, allora avremo modo di sicuramente di ascoltare, anzi, visto che l'hai menzionata, noi qui abbiamo un archivio musicale infinito. Allora, io direi di cominciare proprio subito con Franco Battiato, poi ci parlerai di questo film, perché diciamo, sì, Franco Battiato è stata una figura fondamentale nella musica italiana, scomparso 3-4 anni fa.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Con una carriera molto particolare, partito con musica beat negli anni 60, passando per la sperimentazione più estrema.
1: Molto estrema,
0: click,
1: direi.
0: Sulle corde di Aries, L'Egitto prima delle sabbie, Pollution, Fetus, tanto per fare qualche nome, e poi l'album La voce del padrone, esatto. La consacrazione totale. Allora, cominciamo proprio subito alla grande con Franco Battiato, il brano è La cura.

0: Beh, che dire, abbiamo cominciato proprio alla grande con questa bellissima canzone, forse una delle più belle di Franco Battiato. Allora, parlavi tu del film di Franco Battiato, che parlacene.
1: Sì, allora il titolo è Franco Battiato, l'ultimo viaggio. Ed è un film che è stato presentato recentemente al Cinema Urania qui a Budapest, grazie a una collaborazione del Maece e dell'Istituto. Era qui presente il regista, il produttore, la sceneggiatrice e anche il protagonista Dario Aita. Un film veramente stupendo, ovviamente il mio giudizio è personale, ma ha travolto anche il pubblico, direi. E molti non conoscevano Battiato, poi altri, e qui voglio essere molto onesto, io non ero un grandissimo fan di Battiato. Dopo questo film, che veramente è un ritratto stupendo di questo artista, spesso incompreso, non a caso, perché aveva un mondo tutto suo, particolare, e soprattutto quando tu hai detto lui ha fatto molta sperimentazione, ecco, in quegli anni,
0: parliamo degli anni 70,
1: esatto, non se lo filava nessuno, sì. Quei concerti, ecco, non erano frequentati. È un film che raccomando a tutti veramente di vedere, ai fan di Battiato di sicuro, ma anche ai non fan, perché fa conoscere un personaggio che merita di essere conosciuto anche a ritroso, secondo me.
0: Sì, poi quando ci sono queste produzioni di queste biografie di cantanti, di artisti scomparsi, c'è sempre un po' di polemica dietro, magari qualcuno si lamenta che il film non rispecchia esattamente la figura dell'artista. Io penso al caso soprattutto di Rino Gaetano, il film su Rino Gaetano, o lo stesso su Franco Califano, eccetera, però in realtà secondo me è la cosa migliore, proprio per, tra virgolette, glorificare un artista che in tutti i sensi non solo ha lanciato a tanti artisti una su tutte Alice, ma soprattutto che in qualche modo ha cambiato. Poi lui ha fatto degli album dal vivo, orchestrali, quindi insomma era uno che la musica la conosceva profondamente, la collaborazione con Giusto Pio, eccetera eccetera, insomma stiamo parlando di un grande artista. Quindi il titolo del film?
1: Franco Battiato, un lungo viaggio. Guarda, ti aggiungo solo questo: non è il classico film autobiografico, biografico, voglio dire, veramente merita. E poi soprattutto questa canzone che io ho scelto, La Cura, c'è un filone che ha rapito letteralmente il pubblico di Budapest, il rapporto madre figlio veramente molto molto poetico, stupendo.
0: Benissimo, allora rimaniamo sempre in tema di cantautori, diciamo così, perché Franco Battiato fondamentalmente le canzoni le scriveva e le interpretava. Un nome che forse un domani sarà rivalutato, lui è Daniele Silvestri, uno dei pochi che, diciamo, almeno a mio modestissimo avviso, è uno dei pochi nomi che si mantiene a galla tra la melma generale che, della musica italiana contemporanea. Lui è Daniele Silvestri, lo ascoltiamo in una canzone molto orecchiabile, Salirò. Se parte.

0: Beh, questo era uno dei motivetti, di quei motivetti che ti rimangono così stampati nel cervello. Poi Daniele Silvestri, a me piace particolarmente, come dicevo prima, è uno dei pochi che si eleva, un ottimo cantautore. Allora, la prossima canzone era questa canzone che tu dicevi in questi ultimi tempi, alle radio, sulle radio italiane, è molto gettonata, come si dice.
1: Sì, è una canzone che io adesso sono reduce dalla Puglia, eravamo lì in vacanza con la famiglia e ho ascoltato spesso questa canzone che, devo dire onestamente, mi piace molto. E Serena Brancale è l'autrice di questa canzone, la cantante, e il titolo è Al mio paese.
0: Sì, è un po' un ritorno alle radici, soprattutto per noi che siamo expat, come si dice ultimamente. Allora ascoltiamo questa canzone che ci consiglia Stefano, Serena Brancale, Al mio paese.

0: Beh, questo sarà uno dei tormentoni estivi sicuramente. Questo sì. Tra l'altro è proprio quei, sono quei motivetti molto molto easy listening, come,
1: sì,
0: come si dice,
1: sì.
0: Molto orecchiabili e di facile fruizione. Insomma, sono, io dico sempre che ci sono delle canzoni, soprattutto quelle estive, che non disturbano, magari non sono delle opere d'arte, dei capolavori, ma insomma è piacevole ascoltare magari stando sdraiati sul lettino sorseggiando.
1: Ma poi anche il testo di questa canzone mi piace moltissimo.
0: E allora spiegacelo così.
1: No, perché dicevo è un po' la storia di tanti di noi che da un paese, un paesone, un piccolo paese ci troviamo poi a vivere in una grande città. È un po' il caso di tanti di noi. Anch'io, io sono nato in Italia, ho vissuto in un paesone, ecco, e poi invece da 45 anni mi trovo in questa capitale che per me è casa, comunque l'adoro, stravedo per questa città, mi ci trovo benissimo.
0: Siamo d'accordo. E diciamo poi la città da cui provieni tutti la conoscono perché c'è l'uscita famosa
1: dell'autostrada.
0: L'uscita dell'autostrada,
1: sì.
0: Per andare a Napoli devi
1: esatto.
0: Uscire a Grotta Minarda.
1: Ormai c'è anche l'università, eh?
0: Ah, perfetto. Sì, poi tra l'altro la Campania, ricordavamo purtroppo l'episodio del 23 novembre 1980.
1: 23 novembre dell'80, una domenica. Io ho vissuto in pieno quel terremoto.
0: Anch'io.
1: Ed è un ricordo indelebile in tutti i sensi, che ha segnato molto la mia vita.
0: Sì, perché poi chiaramente parliamo del terremoto in Irpinia, causò tantissime vittime, danni che purtroppo ancora oggi, a distanza di 40 più di 40 anni.
1: Per correttezza,
0: visibili.
1: Scusami, menzioniamo anche, perché tutti se lo ricordano come il terremoto dell'Irpinia, in realtà ha causato moltissimi danni e tante morti anche in Basilicata.
0: Sì, è vero. Tra l'altro io vengo da una città vicino Foggia, e anche noi, adesso ti ho raccontato l'episodio che non voglio raccontare, e anche noi in provincia di Foggia, diciamo, l'effetto fu abbastanza forte, insomma lo sentimmo, poi chiaramente avvenne 4 anni dopo, se non sbaglio, il funesto terremoto in Friuli, la città,
1: esatto.
0: Città definitivamente distrutte,
1: esatto,
0: Gemona,
1: 76.
0: Osopo, sì, 76,
1: ricordiamolo, perché quest'anno ricorre l'anniversario, il 50 anni, anche se io non c'entro con questo evento, però lo anticipo già, che so che un caro amico sta progettando qualcosa qui a Budapest per ricordare quell'evento.
0: Sì, ok, allora vi terremo informati. Allora, abbiamo parlato di artisti un po' incompresi, diciamo così, anche se poi comunque Franco Battiato, con la voce del padrone, spopolò, praticamente rimase in vetta alle classifiche, le canzoni che ancora oggi... Tra l'altro uno dei dischi, la versione originale, l'edizione originale, uno dei dischi più ricercati in vinile, ha un mercato incredibile.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, sì, sì, è uno dei vinili più ricercati, perché però la versione originale, l'edizione originale, poi ci sono state tantissime ristampe. Un altro cantautore scomparso purtroppo prematuramente è Ivan Graziani. Noi lo facciamo ascoltare spesso nella trasmissione, perché io personalmente ci sono legato, personalmente, sentimentalmente, perché ci sono delle canzoni, Lugano addio, I lupi, Agnese dolce Agnese, che diciamo così mi hanno segnato non dico l'infanzia ma l'adolescenza. Ivan Graziani era soprattutto un grande chitarrista. Adesso voglio raccontare questo piccolo episodio a proposito del rapporto che ebbe con Lucio Battisti, che magari faremo ascoltare anche più tardi. Lucio Battisti, prima di incidere il disco La batteria, il contrabbasso eccetera, aveva un chitarrista per le session, nello studio di registrazione c'era questo Ivan Graziani, che all'epoca era poco conosciuto, parliamo del 75-76, e stava schitarrando così su, da solo, era un virtuoso della chitarra, diciamolo chiaramente. Allora Lucio Battisti ascoltò questo chitarrista e in pratica disse che no, io voglio questo chitarrista per il mio disco, e infatti tra i credit dell'album La batteria, il contrabbasso eccetera c'è Ivan Graziani. Una delle canzoni che probabilmente conoscerai, diciamo ha avuto un grande successo soprattutto con Pigro, Agnese Dolce Agnese, poi c'è una canzone, adesso non ricordo il titolo, molto molto bella. Comunque adesso è il figlio che porta avanti con dei concerti la musica del padre. Lui era anche un po' provocatorio, un po' come Rino Gaetano, e incise questa canzone dedicandola alla Gioconda di Leonardo da Vinci. Il titolo è Monna Lisa, Ivan Graziani.

0: Beh, questo è un piccolo capolavoro dalla voce di Ivan Graziani e Ramona Lisa. Allora, adesso invece Antonio, probabilmente l'aereo sarà già atterrato, ci ha mandato questo messaggio che adesso vi faccio ascoltare, vediamo, io ancora non l'ho ascoltato.
1: Ciao Tiroc Radio, ciao Andrea Italiano, ciao Mauro, ciao Istvan, sono Pike, sono all'aeroporto, sono in trasferta, sto andando in Italia, dove sabato sera assisterò al grande concerto del FIBA 17 Reunion Tour, quindi sono molto eccitato, contento, però chiaramente penso a voi, penso alla nostra grande radio, al nostro grande programma, 90.3, solo musica italiana, e quindi, dato sì che sto per andare in Italia a vedere il concerto del FIBA 17 Reunion Tour, Mauro, per cortesia, trasmette la prima traccia dell'album, ovvero Resta, che poi è la canzone da dedicare a tutti coloro che stanno partendo. Litfiba, Resta, Tandoro Italiano, viva Litfiba, viva Tiroc.
0: Allora, non ero pronto. Comunque sì, è una buona idea quella di far ascoltare Resta, una parte di me, una delle canzoni più belle dei Litfiba, quindi ti auguriamo di un buon divertimento
2: con un po' di invidia.
0: Sì, io i Litfiba li vidi ad un concerto del 1° maggio. Si pagava ancora in lire, tanto per dire. Allora, sì, la prossima canzone è un altro dei gruppi storici del panorama musicale italiano. Stiamo parlando della Nuova Compagnia di Canto Popolare.
2: Sì, è un gruppo che mi piace tantissimo e ho avuto anche modo di incontrarli personalmente tanti anni fa. Non so chi degli ascoltatori se lo ricorda o chi fosse stato a quel concerto, tra l'altro al Teatro Thalia, quindi non il classico concerto in uno stadio, ma in un teatro, un concerto molto ben riuscito, dove presentarono l'album La Voce del Grano e c'è la canzone che dà il titolo a questo album, che è stupenda.

0: nuova compagnia di canto popolare, tra l'altro un gruppo che insomma in attività dal 1967, poi la formazione, essendo un ensemble, la formazione è cambiata. Qualche nome, così tanto per capire di che cosa si tratta, parliamo di Carlo D'Angiò, Roberto De Simone, Peppe Barra e uno su tutti, Eugenio Bennato, fratello del più famoso Edoardo.
1: Sì, e menzioniamo anche la cantante, sì. Fausta Vetere.
0: Sì, sì, sì, con questa voce stupenda. Molto particolare, molto particolare. Allora, adesso, come dire, accettiamo il consiglio di Antonio Paik, in trasferta in Italia per il concerto dei Litfiba, 17 Re Reunion, 40 anni dopo, il 40 Mamma anni mia. Dopo. Beh, anche questo è un album, questo dei Litfiba 17 Re, che fa parte della trilogia del gruppo di Firenze, che ha cambiato in qualche modo la storia della musica rock, soprattutto Piero Pelù e Ghigo Renzulli, il chitarrista. 17 Re esce appunto nel 1986, se la matematica non è un'opinione, è un doppio album, tra l'altro, all'epoca era un po' inconsueto incidere doppio album, però c'era tanto di quel materiale. Poi loro venivano dalla famosa fortunatissima tournée dell'anno precedente, e questo album è precedente a un altro album fondamentale, che è appunto 3, che era il terzo album dopo Desaparecido e appunto 17 Re. Antò, divertiti, mi raccomando, fai attenzione, ci raccomandiamo. È una delle più belle canzoni, secondo me, dei Litfiba, bella rockettara, alle 7:45 minuti primi di giovedì 2 luglio 2026, i Litfiba.

0: Beh, non so se Antonio con la nostra applicazione ci abbia potuto ascoltare, però questa è la canzone che abbiamo dedicato proprio a lui, che si accinge ad assistere a questo concerto che sicuramente sarà memorabile. Era Resta, dall'album 17 Re. Adesso parliamo di un gruppo che io sinceramente non conoscevo, tra l'altro un gruppo pugliese che ha scoperto Stefano.
1: Sì, come dicevo, sono reduce da queste vacanze in Puglia. Voglio innanzitutto salutare anch'io personalmente Antonio con un pizzico di invidia e grazie per questo ricordo dei Litfiba. È una canzone che anche a me piace moltissimo. E in Puglia ero nel Salento, dove c'era un festival della pizzica, e lì ho conosciuto questo gruppo che si chiama Trevise. Non lo conoscevo ovviamente, e hanno una canzone stupenda, e qui devo sbirciare un attimo perché non riesco a memorizzare il titolo, che Ane Adrai, scritto con due D H, quindi nome strano, però è una canzone molto molto bella, folk elettronica con un po' di pizzica, un po' di tutto. Quindi dopo la nuova compagnia di canto popolare torniamo ancora nella musica popolare un po' più rivisitata e un po' più moderna.
0: Allora, io stavo appunto dicendo a Stefano che, nonostante io sono pugliese, quindi nonostante conosca bene i dialetti, poi chiaramente tutti credono che la Puglia sia un'entità omogenea. Allora c'è un po' di rivalità tra i capitanati, non so come dire, quelli della capitanata da dove provengo io, poi c'è il Barese, chiaramente c'è il Salento ancora più a sud, però io dico sempre che la Puglia dovrebbe essere uno stato indipendente. E chiaramente salutiamo quindi tutti i pugliesi. Poi c'è questo evento, se non sbaglio, a Melegnano,
1: non lo so,
0: sì, è appunto il Festival della Pizzica. Magari un giorno poi ne parleremo.
1: Comunque, se posso, anch'io raccomando a tutti: chi non c'è mai stato in Puglia deve andarci. Io, bene o male, l'ho girata, non ero mai stato in questa zona del Salento Sud, quindi Otranto. Stupenda, stupenda tutta. Andatela a vedere, a visitarla, è veramente meravigliosa.
0: Allora, visto insomma un po' di sano campanilismo non guasta, certo il Salento, certo, però noi abbiamo il Gargano, che senza offesa, insomma.
1: Io ci andavo da piccolo, mi ci portavano quindi, i miei genitori da piccolo, pugno chiuso, Peschici, Gargano, quella zona lì.
0: Sì, Samenaio, Rodi, spiagge ancora incontaminate, diciamo così. Quindi sì, comunque tutta la Puglia e chiaramente tutta l'Italia vale la pena visitare. Bene, allora ascoltiamoci questo gruppo, questo Trevise, con la voce di Alessia Tondo. Io ho dato una piccola ascoltata, devo dire che è molto interessante, sicuramente sentiremo parlare di loro. Il brano è Ane Adrai.

0: Siedem paura.
1: Vale la pena approfondire la conoscenza di questo gruppo di Ane di Trevise.
2: Sì,
1: sì, ci documenteremo. E allora, invece, adesso un altro tormentone estivo. Ci stiamo avvicinando all'estate, anzi, no, siamo in piena estate. Oggi la temperatura è un po' più mite, per fortuna. Perché anche in Italia, tra l'altro. Proprio al telegiornale italiano hanno mostrato Budapest come una delle capitali più calde d'Europa, abbiamo sfiorato i 40 gradi.
2: Ma assolutamente non è uno scherzo, che guardando in scala il paese, l'Ungheria è il paese che si riscalda di più in tutta l'Europa, è micidiale veramente.
1: Beh, io sono tanti anni che vivo qui e sinceramente i primi tempi sì, faceva caldo, però era molto limitato, e invece adesso raggiungiamo proprio temperature insopportabili.
2: Ma guarda, non so se te lo ricordi, negli anni 80, io me lo ricordo. Negli anni 80, io me lo ricordo perfettamente, quando la temperatura sfiorava i 30 gradi, c'era allerta canicola nazionale. Guarda, è incredibile.
1: No, vabbè, che il clima stia cambiando è innegabile, chiaramente non stiamo qui adesso a negare l'evidenza dei fatti, però oggi fortunatamente le temperature sono un po' più miti, stamattina insomma si poteva respirare, perché
2: sì.
1: Per chi non ha l'aria condizionata in casa diventa, ecco, bravo Mauro, grazie. Diventa problematico. Allora, uno dei tormentoni degli anni 80, sicuramente Stefano anche se lo ricorda, era questa canzone di Loredana Bertè. Parliamo di mare, parliamo di spiagge. È una canzone che è stata rivisitata ultimamente in chiave un po' più dance, stiamo parlando di In alto mare.

Dopo la meravigliosa voce di Loredana Bertè in Alto Mare, abbiamo ascoltato questa canzone dell'Equipe 84, Nella Terra dei Sogni.

0: Allora, Stefano, parlavamo della tua attività, quindi come principale professione la tua è quella di interprete e traduttore anche.
1: Sì, meno, soprattutto interprete, sì.
0: Però fai parte anche del Comites.
1: Esatto.
0: Allora io in una delle puntate precedenti ho invitato uno dei, diciamo, dei membri della prossime elezioni, della lista delle prossime elezioni. Allora vorrei sapere anche dalla tua opinione, appunto, che cos'è il Comites?
1: Beh, innanzitutto va detta una cosa: io molte attività extralavorative da sempre ho vissuto in un. Il mondo dell'associazionismo mi è sempre piaciuto, quindi ho fatto tante cose fuori dal lavoro. Ultimamente ho lasciato tantissime di queste attività, ad esempio ero il vicepresidente dell'Associazione Nazionale delle Guide Turistiche, semplicemente per mancanza di tempo. Il comites di cui faccio parte adesso è un comites uscente, noi stiamo chiudendo il quinquennio che abbiamo iniziato appunto 5 anni fa, è il primo comites in Ungheria. Anch'io personalmente, sto parlando a titolo personale, non ovviamente di tutto il comites, mi sono fatto una certa esperienza. Se voi andate a leggere esattamente la definizione, ad esempio sul sito del MAECI, sì, è un organismo di rappresentanza, rappresentativo all'estero, degli italiani che vivono all'estero. Qui stiamo parlando esclusivamente di persone iscritte all'AIRE, quindi che sono fissi nel determinato paese. Poi ci sono dei criteri numerici, quante migliaia di persone devono superare per poter indire le elezioni, che al momento non sono state ancora indette, quindi per il momento formalmente non esistono liste, non esistono candidati. Questo esisterà una volta che le elezioni saranno indette e alcune persone che creeranno delle liste, raccoglieranno delle firme, le presenteranno al consolato. Se sarà accolta quella lista, da quel momento potremmo dire che ci saranno dei candidati consiglieri. Io personalmente, parlo a titolo personale, mi sto concentrando alla chiusura, vorremmo chiudere in bellezza questo quinquennio del nostro comites e lo chiuderemo, credo, in bellezza, perché il 30 di settembre ormai abbiamo questa data fissa in istituto, un nostro progetto che sarà realizzato dal bravissimo e stimatissimo Gilberto Martinelli. Un docufilm.
0: Ciao Gilberto, sì, ospite spesso nella nostra trasmissione.
1: Sul presidio degli italiani in Ungheria, un docufilm, e ci sarà anche un saggio. Ecco, una cosa di cui anch'io personalmente ne vado orgoglioso, che siamo riusciti a creare una sorta di tavola rotonda con le istituzioni italiane e anche alcune associazioni che si sono date da fare. Ovviamente è un giudizio arbitrale, la prima scelta, si può sempre ampliare questa tavola rotonda, perché bene o male ci sono tante persone che si danno da fare, persone italiane che si danno da fare qui in Ungheria, per cui devo dire siamo veramente fortunati, ma ci sono ancora e io mi meraviglio ancora, dopo 45 anni che vivo qua, continuo a scoprire tante nuove realtà. Poi noi viviamo a Budapest, io fortunatamente per il mio lavoro giro anche il paese, conosco l'Ungheria anche più remota, quella che non si vede nei telegiornali, e conosco altri capoluoghi di provincia, altre regioni, e vedo diversi contesti, e vivono tanti italiani fuori da Budapest, anzi la maggior parte degli italiani residenti in Ungheria vive proprio fuori Budapest, in altre città.
0: Benissimo, allora io ti ringrazio per questa, come dire, questa delucidazione, perché comunque il lavoro che fate insomma è utile per la comunità italiana. Sì, sicuramente. Anno 2004, facciamo un bel salto indietro, questo gruppo, Le Vibrazioni, esce con questa canzone che praticamente spopola su tutto il territorio nazionale. È una di quelle canzoni il cui motivo veramente resta scolpito nelle orecchie, se passatemi questa espressione. Le Vibrazioni, dedicato a te, anno 2024.

0: Beh, come dicevo, questa dedicato a te proprio negli anni, primi anni 2000, era quello che noi chiamiamo tormentone. Sì. Sì. Dovunque tu giri, dovunque sintonizzi la radio, insomma, c'era questa canzone che poi veramente ha una linea melodica molto accattivante.
1: Vero.
0: Sì, poi non so perché poi questo nome Giulia e Vasco Rossi, Antonello Venditti, insomma, hanno dedicato canzoni.
1: Sì, sì, si ripete spesso.
0: A questa. Bene, sono le ore 8 e 15, 13 minuti primi di giovedì 2 luglio 2026. Tilos Radio, Tandoor Italiano, Musica Italiana, oggi un ospite graditissimo, Istvan Stefano Cobino. Che invitiamo anche per le prossime puntate, chiaramente. E adesso è arrivato il momento, l'angolo che io prediligo, l'angolo che a me piace, che è dedicare a mia moglie Anna, augurandole una buona giornata. E noi abbiamo, sapete, abbiamo dei cantanti, degli artisti preferiti. Uno di questi è Marco Mengoni, uno dalla voce molto particolare, spettacolare oserei dire. È uno di quei cantanti che ci piace ascoltare anche insieme. E io dedico ad Anna questa bellissima canzone di Marco Mengoni, Io ti aspetto, lo sai, io ti aspetto.

0: Allora era Io ti aspetto dalla bellissima voce di Marco Mengoni, la canzone che ho dedicato a mia moglie Anna augurandole una buona giornata. Abbiamo qualcuno in linea? Pronto?
1: Pronto, sì, servizio bike dall'aereo, perché è successa una cosa incredibile. Anzitutto ciao Dino Ciradio, ciao Mauro, ciao Istvan. Hanno aperto i portelli, poi si fanno scendere. Insomma, dovevo viaggiare oggi, stavo andando in Italia perché sabato c'è appunto qua a Pescara il grande concerto di David Fever, la 17 Re Reunion Tour, e al momento di atterrare a Roma, insomma, l'aereo è iniziato a girare, ci hanno detto che non potevamo atterrare a causa di cattivo tempo, e sorpresa, ci hanno portato qui a Pescara e adesso siamo qui.
0: Che fortuna!
1: Che fortuna! Come state, ragazzi? Tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene.
2: Ciao Antonio! Bene?
1: Perfetto.
0: Sì. Okay.
1: Adesso vedo un po' di andare a negoziare con le hostess, vediamo se mi fanno scendere al volo tipo corriera.
0: Ah, ok. Allora, senti, goditi il concerto, noi ci vediamo fra due settimane.
1: Va bene, okay. Ciao ragazzi.
0: Ciao, bello, ciao.
1: La vostra radio, ma soprattutto la nostra, ma la vostra radio.
0: Ok.
1: Possiamo uscire.
0: Ciao.
1: Sì, ce la sono qua, grandi.
0: A posto.
1: Okay, ciao.
0: Fai attenzione. Sì, abbiamo avuto proprio questa testimonianza in diretta dall'aereo.
2: Ma pensa te,
0: sì. Bene, allora adesso la prossima canzone, siamo quasi giunti al termine del nostro programma.
2: Ecco, visto che tu hai dedicato a tua moglie una canzone, anch'io colgo l'occasione per farlo a mia moglie Vicky, una canzone che a lei piace moltissimo, Giovanotti, La notte dei desideri.

Altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Abbiamo chiuso veramente in bellezza con questa canzone di Lorenzo Giovanotti, e era La notte dei desideri ed era l'ultima selezione musicale per la puntata di oggi. Bene, che cosa dire? Stefano ha un messaggio per tutti i radioascoltatori, sia di lingua italiana che di lingua ungherese, siccome è bilingue ce lo dirà direttamente in ungherese.
1: Sì, intanto ringraziandoti per l'ospitalità e salutando tutti, invito voi tutti a donare l'1% alla Tilos Radio.
0: O comunque qualsiasi somma, potete trovare tutte le coordinate sulla nostra pagina web.
1: Esatto, e ora switchiamo in ungherese. Atvartok magyar, és köszöntöm a Tilos Rádió hallgatóit, akik talán nem beszélnek olaszul, de a jó zenék kedvéért hallgatják a Tandoori Italianot. Nektek is szeretném mondani, hogy ha szeretitek ezt a rádió, szeretitek ezt a műsort, akkor járuljatok hozzá, hogy ez a rádió fennmaradjon. Ha tehetitek, adótok 1%-ával, vagy bármilyen hozzájárulással, támogassátok a kedvenc rádiótokat.
0: Köszönöm szépen. Ringraziamo chiaramente per la sua presenza, che spero non sia l'ultima. Allora, cosa dire, Antonio, dopo questo viaggio un po' problematico, un po' avventuroso, invece di atterrare a Roma è atterrato a Pescara, meglio per lui, vedi, non tutti i mali vengono per nuocere, come si dice. Salutiamolo, chiaramente ci incontreremo fra 2 settimane, e anche con voi carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, ci sentiamo, ci incontreremo virtualmente fra 2 settimane. Il programma è Tandoori Italiano, la frequenza 90.3, la Tilos Radio, che è la nostra radio Tilos Radio, ma è soprattutto la vostra radio. Un grazie enorme a Stefano István Cobino.
1: Grazie a te,
0: aspettiamo,
1: a tutti.
0: Ecco, a posto. E rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché a breve comincerà il programma Nemzeti Felkeles. Un saluto a tutti, ciao da Mauro.
1: Ciao da Stefano.
0: Ciao.

0: alle valline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

szerettem. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicere, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah.

neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.